0: on the radio.
1: Siamo reci o no? Ma no, ma
2: no. Stazan, io no.
3: Stazan,
2: io no.
3: Stazan,
1: siamo reci o no?
2: Io no.
3: Stazan,
4: Stazan, ma no.
3: Stazan,
5: Ruga, se o no?
4: Molim?
2: Io no.